stato anche tu a me. Se li chiamo è perché sento la solitudine. Ma come mai sei con lui e non qui da me? Dimmi un po', ma lo sai che sto male

Tu lo sai, mi divora la gelosia. Cosa fai se tu vai? Mi travolge la fantasia. E lo so che per te